Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: Brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato 2 album, dicevo prima, il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solow e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album da titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto indie folk nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Bella musica che ci segue sempre il venerdì mattina oppure il giovedì alle... a che ora? Adesso non mi ricordo più. Dunque, 19 c'è la nostra amata e tanto amata Katiuscia Ruiz. È tanto amata, lo so. È amata da tutti. Orco cane. E io piango. No, sto scherzando. Allora, 19, un'ora, cosa vuol dire? 20? Alle ore 20? Sapete, la mattina sono un po' confuso la mattina. Ho le cose qua tutte confuse. Fra poco, fra un minuto sarò con voi, dai, non tiratemi per le braghe. Non le levo le braghe, non le levo.

0: No, non lo leggo per branchi perché poi prendo freddo. Prendo freddo. E prendo freddo dopo, dai.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su Radio.Stereo.
0: E prende freddo dopo, poverino. Dopo si affloscia. Allora, prende molto freddo. Una roba incredibile. Oggi fa un freddo terribile. Guarda. Terribile. In Australia fa un freddo terribile. È inverno in Australia. Australia ci sono 30 gradi sotto zero praticamente. Invece qua 30 gradi sopra lo zero. E la differenza cosa c'è? È il caldo. La differenza è il caldo, che in Australia tremano praticamente dal freddo. Tremano, sì, che freddo, how cold it is today. Instead, noi invece tremiamo dal caldo. Che caldo, che caldo. Oh, guardiamo un po', brutte notizie per i milanisti. Addio a Franco Baresi, difensore sublime che ha fatto la storia del Milan e della nazionale. La malattia ai polmoni, aveva 66 anni. Ho detto 66, 11 anni meno di me, 12 anni quasi. Mamma mia, ragazzi, devo stare attento. Devo iniziare a stare attento, molto attento. Il sindacato dei calciatori, esempio di lealtà. Zanetti, chi è Zanetti? Non sono io, è mio parere. Sempre per sempre il cordoglio di Meloni. Migranti a nuoto verso Ceuta, aiuto. Più di 20.000 a nuoto ieri a Ceuta in Spagna. Meloni apre la crisi con Sanchez, stop a Schengen. Ha ragione, che altrimenti poi vengono tutti in Italia, perché là ci sono i roghi, poi stanno male, qua stanno molto meglio. Continuano gli arrivi dal Marocco, marocchini, i Twitch marocchini, ostia, sono 49.000 in 24 ore. Oh, 49.000, io avevo detto 20.000, 49.000 in 24 ore, le vittime salgono a 18, i roghi. La diretta Trump, accordo storico sul disarmo di Hamas, Israele uscirà da Gaza, coloni all'assalto di Nablus. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. La Casa Bianca, nuovi raid USA sull'Iran, il presidente valuta l'opzione di attacco nei prossimi 15 giorni. La resa di Nordio su al-Masri, ma il generale resta al potere e dalla sua villa a Tripoli lavora a una cyber milizia. Bravo, bravo. Si allunga l'ombra maga sulla campagna sociale contro il sindaco Lepore, magari, ma bolognesi, so che sono molti bolognesi in ascolto, ma come avete fatto a votare un delinquente così? Quello è un delinquente. Dagli scali agli stadi, il riconoscimento facciale è già in uso, più rischi con gli algoritmi. Guardiamo un po' una Coppa del Mondo alternativa, l'idea segreta dei paesi che dicono no a Infantino. Mauro ha passato il limite del pudore, ma perché i calciatori non scioperano? Poi guardiamo un po'. Ah, San Gennaro! Oh, a San Gennaro si è liquefatto, il sangue di San Gennaro si è liquefatto anche quest'anno. Sì. San Gennaro Superstar, nella città dove i miracoli si sciolgono al sole. Roba da matti. Medioevo, avete capito Medioevo? Basta. Noemi, l'autoironia mi ha dato coraggio, inciampare è umano, difatti lei ha inciampato moltissime volte. Quei 1000 cancelli gialli che bloccano la Cisgiordania ci tengono in gabbia. Il futuro delle vendite non si aspetta, si guida, l'era del sales systems design potenziato dall'intelligenza artificiale. Trump, non so se farò costruire i Patriot a Kiev, truffa sui droni in Russia, arrestato il re della maionese. Invece dei droni faceva la maionese. L'AFD porta in piazza il film contro gli stranieri e il pubblico applaude il loro sterminatore. La morte in Cina della piccola May dopo una terapia di editing genomico, il decesso nascosto per un anno. Mattarella su Roggero, non si adatti la legge al singolo. Tensioni tra forze politiche non tolgano attenzione ai problemi. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Pasticcio di Salvini sui treni, a rischio 2 miliardi del PNRR. Meloni rassicura la UE e sconfessa il vice. Report: la RAI vuole l'ok dei PM per attivare l'audit su Ranucci. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Spinelli, me lo sono già fatto lo Spinello. Ah no, lui si chiama Spinelli. Chi era? Samuele Spinelli, morto a Barcellona a 27 anni dopo essere stato bloccato dalla polizia. Incidente: infermiere cammina per 6 ore in montagna con un bastone da trekking infilzato nel fianco, addirittura nel fianco, mamma mia. Caldo e traffico, weekend da Bollino Nero. Cosa vuol dire Bollino Nero? Che io sto a casa e non succede niente. In Sardegna si toccheranno i 44 gradi. Vengo subito, Sardegnoli, mi raccomando, chiamateli così, perché altrimenti si incazzano. Bene, con questo nous avons terminé, nous allons accoucher avec Roberta Valeriani. Come sta, va, Roberta?
2: Tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 31 luglio. Anche gli ultimi dati disponibili confermano il rinforzo e l'espansione dell'anticiclone africano dal Mediterraneo verso l'Italia e il continente europeo da oggi. Prenderà quindi il via la nuova intensa ondata di calore, la quarta di quest'anno, che avrà caratteristiche eccezionali per intensità e durata, capace di coinvolgere non solo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa centro-occidentale, fino a lambire il mare del nord. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala, che potrebbe persistere sulle nostre regioni almeno fino a metà della prossima settimana, intorno al 7 e l'8 agosto, con picchi massimi intorno o poco oltre i 40 gradi, clima afoso in pianura, temperature notturne anch'esse molto alte, con minime spesso superiori ai 25 gradi e lo zero termico sulle Alpi oltre i 4.500 metri di quota. Inoltre la prevista assenza di precipitazioni di rilievo nei paesi europei raggiunti dall'anticiclone non potrà che peggiorare la siccità nelle aree che già registrano un deficit idrico e potrà ulteriormente influire sulle già drammatiche condizioni favorevoli al propagarsi degli incendi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi il meteo in Italia vedrà l'inizio di una forte ondata di caldo africano, con tempo stabile e temperature in netto aumento ovunque. Nello specifico al nord avremo prevalenza di sole e stabilità, con transitori annuvolamenti pomeridiani confinati soprattutto sulle zone montane delle Alpi occidentali, dove non si escludono isolati e brevi rovesci o temporali di calore. Le temperature andranno in deciso aumento, con massime molto elevate, comprese tra i 36 e i 38 gradi in Valpadana e punte superiori localmente afose anche altrove. Al centro avremo cieli sgombri da nubi e sole prevalente per l'intera giornata su tutte le regioni, salvo locali deboli variabilità diurne lungo la dorsale appenninica. Le temperature andranno in ulteriore sensibile rialzo, con picchi termici massimi che raggiungeranno i 37-40 gradi nelle zone interne, specie su Toscana, Umbria e Lazio, e afa marcata nei grandi centri urbani. Al sud avremo condizioni generali di tempo stabile, ampiamente soleggiato e asciutto su tutti i settori peninsulari e insulari. Le temperature aumenteranno, sebbene inizialmente risulteranno un po' meno estreme rispetto al centro e al nord, con valori massimi generalmente compresi tra i 34 e i 37 gradi e picchi superiori sui versanti interni più riparati. I venti soffieranno deboli o moderati, i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 31 luglio 2026, è il 212 giorno dell'anno, 31esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 153 giorni. Si festeggiano Sant'Ignazio e San Fabio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:02 minuti e tramonterà intorno alle 20:31. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo, l'Orgasm Day. Ogni 31 luglio si festeggia la giornata mondiale dell'orgasmo, ideata nel 2006, ed è una celebrazione annuale dedicata al piacere in tutte le sue più intime sfaccettature. È un'occasione per riflettere sull'importanza del benessere sessuale e per affrontare i tabù che ancora circondano l'argomento. Oggi inoltre è la giornata mondiale del guardiaparco e per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dei fagiolini. Avvenne in questo giorno, il 31 luglio 1846, l'esercito francese introdusse l'uso del sassofono nella propria banda militare. l'allora nuovissimo strumento, era stato da poco messo a punto a Parigi dall'inventore belga Adolphe Sax. Il 31 luglio 1954 ci fu la prima scalata del K2. Tutta italiana la spedizione che, partita tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1954, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya tra Cina e Pakistan. Composta da 30 componenti tra alpinisti e ricercatori, la squadra era capitanata dal geologo Ardito Desio, ma a raggiungere materialmente la vetta furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Un'impresa senza precedenti nella storia dell'alpinismo italiano e non solo. 8.611 metri percorsi con mezzi e sistemi di sicurezza lontani anni luce da quelli moderni. Il 31 luglio 1968, dopo aver chiuso il giorno prima la loro Apple Boutique a causa del profondo deficit in cui versava, i Beatles decisero di donare tutto lo stock. In poche ore il negozio fu svuotato dal pubblico, contato in centinaia di persone. Apple Boutique era un negozio al dettaglio situato alla 94 di Baker Street a Londra. Il 31 luglio 1971 Bob Dylan partecipò al concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison al Madison Square Garden di New York. Fu il suo unico concerto di quell'anno. Il 31 luglio 1973 nei campionati nazionali in corso a Livorno, Novella Calligaris vinse 3 titoli italiani di nuoto: 200 stile libero, 200 farfalla, 400 misti. Il 31 luglio 2003 nasceva la TV satellitare Sky. Nati in questo giorno, il 31 luglio 1919 era nato a Torino lo scrittore Primo Levi. Il 31 luglio 1920 era nata a Milano l'attrice Franca Valeri. Il 31 luglio 1944 è nata a Santa Monica, in California, l'attrice Geraldine Chaplin. Il 31 luglio 1944 è nata Uffida nelle Marche, il giornalista e personaggio TV Tonino Carino. Il 31 luglio 1956 è nato a Porto Empedocle in Sicilia il chitarrista Calogero detto Cico Falzone, membro dei Nomadi. Il 31 luglio 1958 è nato a Duluth il batterista e polistrumentista dei REM Bill Berry. Il 31 luglio 1969 è nato a Lecce l'allenatore di calcio ed ex calciatore Antonio Conte. Scomparsi in questo giorno, il 31 luglio 1886, moriva in Germania il compositore, pianista, direttore d'orchestra e organista Franz Liszt. Il 31 luglio 1944 moriva lo scrittore Antoine de Saint-Exupéry. La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943 in cui diede alle stampe Il piccolo principe. Il 31 luglio 2003 moriva il fumettista Guido Crepax. Il 31 luglio 2017 moriva il produttore, musicista e arrangiatore Guido Elmi, collaboratore di Vasco Rossi. Aforisma di oggi: la coerenza è l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione. Questo è l'aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buona
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Ma cosa è successo? Ah, Robè, che è successo? È la prima volta che fai queste pause. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, oggi è una bella notizia, finalmente è arrivata una bella notizia, una buona notizia, una di quelle calorose notizie. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. E io sono solo.

is a modern international day dedicated entirely to orgasm, to the orgasm. Che cavolo è? Non l'ho mai capito, beh, ma non lo so, non, forse non ho mai provato. Non lo so cos'è, non lo so, mondiale, addirittura mondiale, anche in Australia? Anche in Australia, praticamente, dappertutto, anche nel paesino più sconosciuto del nostro meridione. Ci sono le anziane, no, ho detto le vecchie, le anziane che sono adesso dentro perché fa un caldo terribile in Sardegna, che oggi sono contente, sono contentissime perché oggi è la giornata nazionale dell'orgasmo e c'è un orgasmo della Madonna lì, 44 gradi all'ombra.

meno male che si dà della cretina da sola questa donna qua, eh. Perché se dice una donna sei cretina, non capisci un tubo o roba del genere, poi si offende. No, lei se lo dà da sola, se lo dà la cretina. Era Malia The Band, Malia The Band, che è stata intervistata 2 settimane fa da Roberto Valeriani. Chi c'è oggi? Angelo Tigli intervistato da Roberto Valeriani oggi alle 10.30, adesso sono le 10.19, minuti primi, ed abbiamo Dario Migliotti, o senza LG? Ah, Migliotti, non Migliotti. Migliotti. Ah, vabbè, dai, 1000 frasi.

ma sembra un bambino quando canta. Mi ricordo anche l'intervista la settimana scorsa, sì, quando intervistato da Roberto Valeriani, lei è lì vicino a lui, praticamente con il bastoncino del lecca lecca. Sì, gli dava il lecca lecca, sì, e lui leccava il lecca lecca e parlava così praticamente. No, stavo scherzando. Va bene, dopo aver salutato Dario Miliotti, mi raccomando, senza la GL, Miliotti, alle 10:22 minuti primi abbiamo qualcuno che è stato perso per strada. Lost Station, eccolo qua, Day by Day. Sono i nostri cari amici in MP3, sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mandano le loro canzoni da tutta Italia, dal mondo e anche dal mondo. Ma l'ho già detto, il mondo.

Se vuoi tu, guarda, siamo in due. Oggi tra l'altro è la giornata dedicata mondiale all'orgasmo, l'ha detto Roberto Valeriani, e io mi fido di Roberto Valeriani perché lei ha la bocca della verità, dice sempre le cose giuste.

Oggi è la giornata dell'orgasmo per chi è solo invece. Per chi è solo come me, per chi è solo come me, che cosa farà oggi nella

Machitella, bella questa canzone, intervistata anche lei da Roberto Leriani. Polignano, Polignano Mare, bellissima Polignano. È nato una persona che adesso non mi ricordo più. Chi è nato a Polignano Mare? Chi è nato? Volare! Oh, oh.

0: Carina, dai, questa canzone, insomma, si sono lasciati dopo, sì o no, Roberta? Non lo so perché è stata lei intervistata. Ma Chitella, e adesso c'è Cantando, parlando con chi?
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Già abbiamo con noi cantatore, chitarrista, bassista e compositore rock italo-svizzero di origini siciliane che si chiama Angelo Ticli, ma in arte è Ticli. Ciao!
3: E ciao!
2: Hai un cognome molto artistico comunque, Ticli, è bello!
3: Ti ringrazio, c'era un grande pittore che si chiamava pure come me.
2: Appunto, ho detto artistico. Poi senti, presenti questo singolo che è carino, Solo l'amore vincerà. Oh, questa bellissima cosa che dici, una frase stupenda. E che è un brano intenso e profondo e tra l'altro è autobiografico, che racconta un percorso di rinascita interiore. Infatti tu parli delle tue fragilità, delle tue cadute, no? Che dai anche un messaggio di speranza, di rialzarsi sempre, vero?
3: Esatto, beh, Solo l'amore vincerà è un brano rock che parla di rinascita, fede, speranze, ma soprattutto nasce da esperienze personali e racconta il viaggio che ho attraversato buio, ho affrontato i miei propri errori, ritrovo finalmente la luce, ma soprattutto è venuto dopo un incontro dopo 40 anni con Maria, la pianista che vedete.
2: Sì, Maria Covello. Maria Covello.
3: Maria Covello, esatto.
2: Ma infatti no, ho visto che ci sono tantissime persone da citare, perché è un brano in cui hanno collaborato musicisti di rilievo come Angela Massafra alle chitarre, Giuseppe Scarpato, anche lui alle chitarre, che poi è chitarrista storico di Edoardo Pennato. Poi c'è Pierluigi Mingotti al basso, che lavorava con la Bertè. Poi Ivano Zanotti alla batteria, poi c'è Giuseppe De Marco alle tastiere, Emanuele Gancia, cioè sarebbe Mr. Holly, Mr. Hollywood.
3: Emanuele, io lo chiamo Mr. Hollywood.
2: Perché Mr. Hollywood, che è il sax.
3: Lui fa uno spettacolo ogni volta che suona.
2: È vero.
3: Come a Hollywood, sì.
2: E poi al pianoforte e codice è proprio quella che citavi tu, Maria Covello. Però ho visto anche che le registrazioni si sono svolte in Svizzera e sono state affidate all'ingegnere del suono Serge Fernetz, che nella sua carriera ha lavorato anche a fianco di Phil Collins, e del celebre produttore Trevor Horn, storico produttore legato ai Genesis. E le registrazioni delle voci, il mix e il mastering sono state affidate a Alessandro Del Vecchio, grande, che è tra i più, che ne so, notevoli e autorevoli produttori musicisti e ingegneri del suono italiani, il panorama rock internazionale, insomma, dai, hanno partecipato in tanti e si sente.
3: Sì, ho avuto fortuna di poter avere che queste persone credono in me e che mi accompagnano in questo percorso, perché ancora una volta lo dico sempre, senza di loro tutto questo non avrebbe mai visto luce.
2: Comunque è bellissimo, perché dici nel brano, dici correrò forte senza direzione, tra fuoco e polvere, senza perdono. Ogni notte cercavo un nome in un bicchiere, ora so che il buio svanirà e alla fine solo l'amore vincerà. Bellissimo, bravo. bravo. No, ma poi mi piacciono proprio i suoni, li abbiamo citati tutti, quelli che hanno collaborato, la tua voce, le voci, poi è proprio bello, bravo. Senti, farà parte di un EP, un album, rimane soltanto un singolo oppure farà parte di un album, di un EP?
3: No, questo brano farà parte del mio prossimo album, il mio primo album.
2: Ah, ecco.
3: Uscirà prima della fine dell'anno.
2: Ah, di prossima uscita, ok.
3: Dove sarà ci saranno pure uno o due brani dove canto in inglese, perché alla base io vengo dal mondo dell'hard rock, melodico.
2: Chiaro.
3: Cioè, le mie band preferite sono i White Snake, Bon Jovi, Guns N' Roses.
2: Mi dici poco.
3: La mia musica viene ispirata diciamo dal rock and roll. È quella che corre nelle mie vene, nel mio DNA.
2: Bello, bellissimo. Ma guarda, già si sente anche questo brano. Comunque siamo contenti di sapere che anticipa l'album di prossima uscita, per cui noi ci risentiremo per l'album, eh? Appena esce fammi sapere, perché facciamo subito l'intervista, ok?
3: Ma certamente.
2: Per il momento, diciamo, come ti trovano per tutti i tuoi percorsi, se fai qualche concerto, ma anche per sentire i brani? Angelo Ticli e basta, oppure c'è da dire qualche altra cosa?
3: Basta che vai su Google e metti Angelo Ticli, arrivi sui miei social, Instagram, Facebook, sulla mia pagina angeloticli.com, sul mio canale YouTube, sui vari piattaforme, le varie piattaforme di streaming, Spotify, Amazon Music, Apple Music, dunque potete ascoltare un po' dappertutto la mia musica.
2: Benissimo, adesso invece noi lo facciamo ascoltare, Angelo Ticli con... Pensate un po', la solo l'amore vincerà, mi raccomando, ricordatevelo, è vero, solo l'amore vincerà. Grazie!

0: vincerò.
1: Bravo Angelo Tigli from Switzerland. Actually, here we go. My God, really great stuff, isn't it? Yeah, here we carry on right now with Jingo. Se non vado errato, ci sono state due interviste dalla Svizzera ultimamente. Ieri un'altra dal Canton Ticino. Sì, adesso mi ricordo. Perciò due svizzeri che naturalmente noi abbracciamo, i nostri italo-svizzeri, mi raccomando. Non perdete mai la vostra nazionalità vera, e cioè quella italiana. Mi raccomando. Dino Super D Germano from Puglia, eccolo qua con la nostra Katusha Roids.

be afraid anymore. Is everything is under control? Are you sure everything is under control? Ricontrolliamo anche perché adesso vi porto tutti in Puglia dal nostro caro amico Dino. Lui ha una masseria appunto in Puglia e ci ha invitato tutti praticamente. E ci ha invitato nella sua masseria in Puglia. Dino! Eccolo qua, Dino. No, adesso andiamo in Puglia con Serena Brancale.

E va al tuo paese, dai! Ecco, il paese, sì, ma è bello, il paese dove sei nati, cresciuti, ti conoscono tutti, non tutti, perché quale motivo? Perché naturalmente i tempi cambiano, chiaramente la gente cambia, la gente muore pure, e muore la gente, come no? Certo che muore la gente, purtroppo sì, gente che hai conosciuto quando eri bambino adesso non c'è più, chiaramente. Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi, per favore, che poi mi butto giù con Emma Meta, calma metafisica.

0: metti un po' di musica romantica, dai. Io non sono romantico, sono un tipo romantico, non c'è niente da fare. Però ogni tanto vorrei mettere della musica romantica, tipo I love you so much that I cannot breathe without you. Musica romantica, dai, per favore. Leo Gassman, diventiamo grandi insieme?
1: Vorrei poter parlarti.
0: E chi è Leo Gassman? Ah, il figlio, nipote del grande Gassman,
1: che una volta era un
0: l'uomo del gas. Ieri si parlava di idraulici, adesso è diventato l'uomo del gas. Gassman, appunto, man in tedesco, perché loro erano di origine tedesca, hai capito? Man con due N al finale, poi hanno tagliato, mi sembra, una N, ma in tedesco man è M-A-N-N, hai capito?

E grandi. In che senso grandi? Ah, più anziani, ecco, è più grande di me, sì sì, si dice così adesso, è più grande di me, una volta non si diceva, tu sei più grande di me, io sono più grande di tutti voi, io sono più grande, non alto, ma più grande sicuramente, no, 10:52 minuti primi. Stephanie Mills, bellissima questa canzone, stupenda questa canzone, meravigliosa questa canzone, quasi quasi vi lascio con questa canzone, quasi quasi guardate, ma sì dai, vi lascio con questa canzone. Ci sentiamo oggi pomeriggio alle ore 18, catch me at 6 p.m. this very afternoon. Che caldo, c'ho le cose lì che sprizzano. Ah, quanto è bello sprizzare sudore dalle ascelle, mazza, oh, che bella, che sensazione di umidità, sensazione umida. Bye bye till then, may God bless you.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Ripercorriamo insieme le tappe di questa amatissima kermesse estiva, andando a riascoltare grandi successi italiani ed internazionali. Si parte con l'energia del gruppo musicale tedesco degli Snap e il singolo The Power, il primo singolo estratto dall'album World Power, che mischia le sonorità dance del periodo mitico degli anni 90 a parti rap, anno 1990.

Continuiamo con la dance degli anni 90. Hathaway, cantante proveniente da Port of Spain, la capitale di Trinidad e Tobago, diventa famoso in tutto il mondo grazie al grande successo del singolo What is Love, pubblicato a maggio del 1993.

Dal settimo album in studio del cantautore italiano Jovanotti, Lorenzo 1994, ci siamo estratti il singolo Serenata Rap, il cui videoclip, girato in un noto quartiere di Bologna, è stato per diverso tempo il più trasmesso in Europa e in Sud America.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Anche la splendida voce di Giorgia è presente all'edizione del 1995 di Festival Bar con il brano C'è da fare, scritto dal cantautore Gatto Panceri.

La carriera della cantautrice italiana dance Alexia vanta oltre 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La partecipazione a 9 edizioni del Festival Bar e a 4 Festival di Sanremo. Il suo tormentone estivo Summer is Crazy del 1996 diventa anche la sigla del Festival Bar di quell'anno.

Parliamo ora di una ex Spice Girls, Geri Halliwell, che dopo la grandiosa carriera nel gruppo tutto al femminile si lancia in quella da solista e vende 15 milioni di dischi, risultando la seconda componente del gruppo per vendite soliste. Dall'album Schizophonic ci ascoltiamo Bag It Up, anno 2000.

Continuiamo con la buona musica e i grandi successi del Festival Bar, selezionati e presentati per voi da Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta, quello del gruppo statunitense degli Hanson, tre fratelli originari di Tulsa, Oklahoma, che partecipano al Festival Bar del 2003 con il loro più grande successo internazionale, Mbop.

Si conclude qui la seconda puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla La Playa del Sol, Katiuscia Ruiz. Vi invito sul mio canale YouTube, Katiuscia Ruiz Official, per vedere i miei videoclip ufficiali. Inoltre puoi cliccare sul pulsante Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle mie novità musicali. Vi invito inoltre sul mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar.

grande con un gruppo che si chiama The Birds, Turn, Turn, Turn. Una bellissima canzone appunto di Bob Dylan, lanciata da lui ma rifatta dai Birds. E adesso The Beatles, una delle primissime canzoni, anzi forse la primissima canzone, eccola qua, 1963, Anna, Go to Him. Non erano ancora conosciuti come Beatles.

I want to be with you the whole night and all night, the whole day and all night. La primissima canzone dei Kings con Ray Davis, grande, grande cantante, e lui naturalmente faceva tutto. E adesso vi ricordate di questo gruppo, dei Easy Beats? No, non vi ricordate? I fratelli Young che dalla Scozia sono andati in Australia, sì, eh? ACDC, eccoli qua! I primi vagiti dei fratelli Young, The Easy Beats si chiamava il gruppo, Friday.

Oldies of the 60s, questo è il nostro appuntamento di oggi e sempre naturalmente sarà così con Oldies but Goodies. Adesso rimaniamo sempre negli anni 60, però con qualcosa d'altro, con un po' di soul music, with the Oldies of the Temptation, My Girl.

The Woman, Buzz Lady, grandissima voce, purtroppo scomparsa l'anno scorso. Loving You, un altro grande personaggio, morto nel 1967. Otis Redding.

Soul music of the 60 with a lot of beautiful sound with Otis Redding, che è mancato naturalmente, sapete, che con tutta la sua band è caduto nell'oceano con il suo aereo nel 1967 esattamente. Oh, siamo sempre qui con grande musica dall'Italia, dal nord Italia, con Otis Bad Goodies. Andiamo in Inghilterra adesso, una delle prime canzoni che ha fatto successo in Inghilterra di questo gruppo che si chiamava The Who with My Generation.

Masinisti ammazzavano le chitarre, le distruggevano ogni volta che facevano un concerto. The Who, My Generation, talking about it. Well, come va? Tutto bene? Perfetto. Poi c'erano anche i trogloditi, c'erano tanti trogloditi che stavano. Addirittura un gruppo si faceva chiamare The Trogs, The Troglodyte. Eccoli qua, sì, con The Wild Thing, ascoltiamo The Trogs.

Ancora cos'era questa cosa selvaggia che dicevano, che intendevano appunto questi trucks? Probabilmente arrivavano fuori dalle caverne. The Troglodytes with a lot of beautiful sound coming from America right now. I'm a believer, don't you know, with the Monkees.

0: un grido di guerra quasi degli anni 60 con questo brano Is My Life. Faccio quello che voglio e penso con la mia mente penso quello che voglio. Come no? Hello Jude!
1: Hey Jude!

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Dead Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate, anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crechi, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bevis Frond, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Pronto? Mi sto sciogliendo? Sono come il gelato, mi sto sciogliendo. Chi che vuole un po' di delle mie cose che si sciolgono? Qualcuno apra la bocca, qualcuno. Arriverà. Va bene, allora 18.02 minuti primi, siamo qui per le dediche per i compleanni, ma quanti sono oggi? Sono, vediamo se so contare ancora, visto il caldo non ne riesco più a contare, 3, 3, 6 e 2, 8, credo di sì. Domenico Manenti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno a te, come va? Tutto bene lì ai 40 gradi all'ombra? 40 gradi all'ombra di Brescia, lui sta, ha detto sto da Dio, sono qua con il ventilatore a palla, e sto da Dio, va bene. Allora eccoci qua con Domenico Manenti di Brescia, tanti auguri, buon compleanno, con Rick Astley, Never Gonna Give You.

Remixed by our super DJ MSM from Sofia, Rick Astley called Never Gonna Give You Up, Up and Down, Up and Down, In and Out. Vabbè dai, basta con queste cose qua, dai che fa troppo caldo, ma chi è che ha voglia di fare quelle cose lì con questo caldo? Ma neanche per sogno, ma io mi ritiro in una... In una caverna, è morta là. Oh, Andrea Zavari di Senigallia, tanti auguri, buon compleanno a questa canzone che si intitola September. Ah no, non si intitola September. Ma chi è che canta? September. Cry for you, Argentina. No, non c'è l'Argentina.

che bello pensare a September. Pensare a September. E lei, questo gruppo qua, lei si chiama September, con Cry For You, e anch'io sto piangendo, ma di brutto, pensando che a settembre ci vuole ancora un mese praticamente. E al 20 ancora di più. Oscar Bortolotti, come va, Lia Gavardo? Tutto bene? Perfetto. 18 e 10 minuti primi. Ah, questa sera c'è anche lo scrittore, tanto per non farci mancare niente. C'è Loretta Tedeschi delle nostre parti di Brescia, che oggi è intervistata da Roberto Valeriani. Stranamente. Oscar Bortolotti di Gavardo, tanti auguri, buon compleanno con London Boys. Ma mettiamo dentro anche Doris Ragnoli di Serle, che Gavardo Serle sono lì vicino.

Loretta Tedeschi, che ci sta già ascoltando. Sì, alle 18.30 esatte andrà in onda la tua intervista con Roberto Valeria. Sarah Jane from London, 7 birds arrived today, so enjoy this very number from Tears for Fears. Oh my God, remix by MSM, Super DJ. Have a jolly good one.

all'inizio 2009, mi ricordo di te Maurizio, con Raffa, ti ricordi con Raffa, venivate sempre a casa mia a mangiare l'anguria, c'è una bellissima foto di te e noi tutti lì nel 2009 mentre mangiamo l'anguria, sì, bella. Maurizio Bonori, ti saluto, tanti auguri, buon compleanno con questa canzone di MC and Amelia. It's on you.

È carina questa canzone, non l'ho ancora sentita, me l'ha mandata un paio di giorni fa. Benissimo, bene, carina, carina. Adesso abbiamo Nini Ferrari di Brescia e Linda Tomaini di Long Beach. Long Beach, tanti auguri di buon compleanno anche a voi con Paul Young, il pollo giovane con Love Other Common People.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice bresciana Loretta Tedeschi. Ciao Loretta.
2: Ciao Roberta, grazie per l'invito.
1: Oh, che bello questo titolo che hai dato al tuo libro, Tempi moderni. Questo libro che poi è una sillogia, che è un suggestivo mosaico di comportamenti che evitano volutamente le epopee solenni per concentrarsi sulla realtà di tutti i giorni, dando forma e canto alla fragilità e alle bellezze della vita quotidiana. Oh, ecco, ci sono tante cose belle, non le perdiamo mai. Parlamene un po' tu, vai.
2: Allora, il titolo rappresenta un po', come dire, un breviario di quelle che sono le emozioni quotidiane, no?
1: Certo. E,
2: come sottotitolo io metterei la cronaca delle nostre fragilità quotidiane, quindi è un titolo che richiama l'idea del nostro presente, di tutte le contraddizioni che contiene, no? La tecnologia, la velocità, il cambiamento, la precarietà, l'isolamento, insomma, il rumore, il caos, la confusione che ci circonda.
1: Infatti, ma anche la paura del tempo che passa, e l'amore declinato in ogni sua forma, da quello romantico a quello familiare e amicale. E poi ci sono tante cose, e la cosa pure che mi è veramente la trovo molto preziosa è quella di esserti tu occupata di stati d'animo difficili come l'apatia e la depressione, veramente bilanciandoli con il salvifico.

0: desiderio di sognare con leggerezza. Brava. Ma c'è un messaggio nel libro, vero?
1: Sì, assolutamente. Il messaggio è chiaramente richiamato da quella che è la poesia Amati, che ho voluto utilizzare per la quarta di copertina. È un messaggio, diciamo, che è legato a quello che è l'amor proprio, no? Il fatto comunque di evitare di continuare ad autoflagellarci, accettare quelle che sono le nostre fragilità, convivere con le nostre fragilità, che alla fine poi sono anche una forza, no? Siamo, diciamo, un insieme di luce e di ombre, no? E quindi prima o poi bisogna tuffarsi in quello che è, diciamo, il cerchio della vita e accettare queste alternanze di armonie e di
0: È
1: delusioni.
0: vero, perché da ogni cosa si fa esperienza e da ogni esperienza si fa proprio io, secondo me, si fa la propria persona, no? E comunque c'è anche questo messaggio è un invito a rallentare, ad ascoltarsi per ritrovare la propria consapevolezza,
1: Assolutamente,
0: vero?
1: assolutamente, questo è fondamentale.
0: Il proprio riequilibrio pieno, veramente, e la propria accettazione soprattutto.
1: Sì, assolutamente, sì. Sì, che è fondamentale.
0: È molto importante l'accettazione, la consapevolezza, con consapevolezza, ecco, accettarsi con consapevolezza, forse l'unione fa la forza di queste due cose. E poi c'è anche ad accettare il legame indissolubile che abbiamo con la madre terra, eh? Questo
1: Questo direi che è imprescindibile, anche perché dire, la natura non è semplicemente uno sfondo, no? È una presenza viva, vitale. E il fatto di, come dire, connettersi anche a quelli che sono i ritmi, i tempi, no? E la forza stessa silenziosa che ci trasmette aiuta anche noi a ritrovare la nostra forza, la nostra serenità. E quindi poi, diciamo, quello che ho voluto anche indicare nelle poesie attraverso le metafore è un po' che, come dire, la natura è lo specchio, no, della nostra anima.
0: Lo specchio dove tutti si possono riconoscere, oltretutto, perché ci sono delle cose che riguardano un po' tutti e ognuno può trovare in ogni tua parola un po' di se stesso, secondo me. Brava.
1: Grazie mille, grazie. C'è appunto questa, come dire, recepire quelle che sono state le mie esperienze, le mie emozioni, i miei sentimenti, se una persona riesce appunto a riviverle e a farle proprie, secondo me in questo caso la poesia ha
0: Bello.
1: raggiunto proprio
0: Il suo scopo
1: i massimi.
0: è giusto. Allora, di te possiamo dire che sei laureata in giurisprudenza, adesso ti stai occupando di gestione di gare d'appalto per una società locale, vero? Val Camonica. Ah, questa è nella provincia di Brescia. Allora, trova nel libro Tempi moderni dove? Dappertutto?
1: Sulla piattaforma Amazon e sulla piattaforma Feltrinelli, ovviamente, anche nelle librerie.
0: Allora, io lo ricordo, Loretta Tedeschi, che è stata con noi, è stata gentilissima a farci compagnia, a descriverci questo bellissimo libro, Tempi moderni. Mi raccomando a tutti a comprarlo, subito subito. Grazie!
1: Grazie mille, è stato un piacere, grazie.

and sweet. Why do you have to be a heartbreaker just in time for me and only with me? And now we go to London. Adesso mi ricordo un frangente quando sono andato a Londra per la prima volta che ho dimenticato.

7 Disc Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Yeah. Hyper, hyper.
1: Dalla Sicilia suona per voi. DJ.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 Disc Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.